questi occhi così bianchi. Hey, you're now with me. Luan Santana e Léo Foguete. Luan City Festival, São Paulo.